stan tra queste contadine, cameriere e cittadine, fan contesse e baronesse, artisani, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in La Magna 231.

tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,

0: che non vorreste?
1: Fin ingannato restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Che un impostore!

0: demonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, Corridoro mio, son mani pianti, ti vendevo.